San Michele aveva un gallo bianco, rosso, verde, giallo, e per addomesticarlo gli dava latte e miele.